0: Allora, in alternativa alla allora in alternativa
1: ascolta, mi risulta che con tutte queste luci alla ribalta ora alla bottega c'è più scelta.

Nell'arte delle cariculi, abiti, prenidi, odori nauseabondi tra profumo e puzze dei svariati stronzi spalmati su tessuti già putridi. Una folla in tripudio, situazioni trend in 3D. Mi nutro di fastidio, ma è un non nulla paragonato all'odio. Calcolato, un esercito di mercenari telecomandati senza filo, loffi figuri con scopi poco chiari, filo nazisti nell'anima, affari stinati, vogliono invadermi l'ippo.

di un computer con le mani che ti smazza il cat per il rap, per il rap. Fisso metto un bob, James Brown, and we moving on up tipo Jefferson, bella Quincy Jones, e vai a star bene Chico, specializzato in dopa, sto guaglione sfonda il buffer, ti fitti taplo graph come dice Gofer, e su sta base di snap caccio un bel qui chi c'è, è come nell'83, e non ve ne

Yeah, e così su questa base musicale entro in fase in frase in base, stile C-A-R-I-D. La musica melodica, la ritmica, la metrica.

qualcosa di nuovo. Su questo tempo fottuto che vola, la mia parola ora scivola e con questo scratch fa scuola.

0: trasmissioni.
1: Capitolo 11. Uomo sabbia. Chi è che decide cosa desideriamo? Il cuore o la ragione? Sono le differenze che ci rendono unici. La diversità è una cosa bellissima, ma è un percorso complicato, pieno di sorprese, di pericoli. A volte l'incredibile vertigine di essere attratti dalla propria antitesi.
2: E ora, in EMEA.